quasi musirie gustare in parabrodom coi quasi so. In anno si miento d'amunica de prejagliano l'ubav, tanco due scuzzicaro i par, mamma so solata da sam.